0: possiamo ancora. Ehi, passa il cavanna. Ehi, una rincetta, ma mi dica un zippo alla sera. Una rincetta, che una rincetta. E ci sono solo quella che c'è un po'. Vado a capire la Shabili. Vai che regge la regge AMP, capo la Shabili. Sotto sulla sera, ma come va a coppare il compagno? E a Bahala Lady, a Chief Development, canale Odimo. E in tutto le cose. Ya.
1: Madume ke mahala o tshwere petrol ya state tlo fela ha o kenya transformer ka kwano le sufutla driver tle kwano le convoy ya dikoloi le maponisa a tlo kenya transformer 1 a khutlele mrao hanga bitsa Eskom a tlo kenya transformer o tlo tla hape a tlo tlela matsona
0: ai tate kubeka tate kubeka ke tse boetshwere ka jwale e a ke tse boetshwere ka bua ka dipetrolo banna ei le tsona se di tuga gore yo modimo ya no no babedi ke tlo fa pina tlhe ya letsatsi lebitso la pina ke na le Modisa ka kwano pina ke tlo fana ke na le Modisa tlhopha dipedi pina e nngwe e re ko first tlhopha sa pele ke sena ba re ke na le Modisa